0: boyo.
1: Erati.
0: Ema sabri so. Na minye. Kasi. Tieme. Ye bia si rembia. Na mi di. Waha my call. Yeah, yeah, sire, sire, biara. Oh, Sammy. Oh, Yamidi. Whoa, I take it again. Yeah, yeah, sire, biara.

0: Daniel Namo. Sapem Titito. Nami Dasumi Kunko.
1: Yes, God.
0: Sapem Titibu.

Aliye kuu mame. Nane kuu wafa. Kuu wose wawo. Abradi yanti asye di kasa. Yeah, me to me di asyo. Yeah, I am a duma. Yeah, I am a duma.

0: God Abraham. Hey,
1: me see wa crono.
0: Hey, wa crono.
1: Me ni mabushe, Jesus, yereyi, Abrahamu, me crono. Me nyamiye.

nyamso na nimo nyamso na nimo nyamso ha ne tumi we no ah wo nyamso wo nyamso da fu nyamso oh na nimo nyamso tumi tumi shano biamu.